Ah, sono pronto in un attimo, scusa. Sa che il trucco per la scena della pazzia è un po' complicato. Il personaggio di Lucia di Lammermoor affronta il momento più delicato, più difficile di tutta l'opera. Eh sì, perché ho appena ammazzato mio marito e il mio volto deve dirlo come espressione drammatica. Però sono rimasta sempre la ragazzina ingenua e libata e anche questo deve dimostrare il mio volto. E in più devo anche cantare. Vediamo. Il viso deve essere più pallido, più bianco. Gli occhi devono essere più aperti, quasi dilatati, come due macchie scure in questo deserto bianco che è il suo volto di bambina stravolta dalla follia.